0: subito. Tutto raso.
1: Ti l'amore.
0: Dilela il vento regno. Vanna e vapo. Tango karma. Ciaraba. Yuki, Yako, Yiriorot.
1: Congelo.